la fede sua complete, i vanno dire mona fa, lo tre rompe, il regiment.

0: serra Franklin Regina. Serra Franklin Regina.
1: A quella ora,
0: Allora,